furia mia che nel petto profondo c'ha tant'anni fremendo frenali, or contente esultare potrai, pur rival la mia gloria non ha. La fortuna volubile al fine, nel sentier di trofei

Furia mia che nel petto profondo già tant'anni fremendo frenai, or contente esultare potrai, più rivolta mia gloria non ha. La fortuna

cenno incretolata, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà. Io direi, sentite un po', noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco, nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e dal tempo ci mostriamo.

0: di là. Ehi, tra preghi, tra minacce, d'avvertir la torità. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poca pena il tradimento.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia. Altri patti non vo far.
1: Di un affare delicato, delicato, delicato. Non vuole essere ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la fa.

0: Io direi
1: l'ho trovata.
0: Benedetto, dite, dite, dite presto.
1: Quanti ciao possiamo,
0: via tutto dir possiamo. Sei costante, il tradimento è

l'aida scontar. Vedrà se giovino raggiri i cavi, non sarete tenere sospire lacrime. Vedrà se giovino, vedrà se giovino, sarete tenere sospire lacrime. Non voglio prendere la mia rivincita, non voglio prendere la mia rivincita. Se nella trappola delle spore, se nella trappola delle spore, la tua pendenza ci ha parlato, tutto te non può, con l'aida scontar.

0: ragione su tutto e la tenta si è con me.
1: Quatti quattro, quatti quattro,
0: ci appostiamo,
1: ci appostiamo,
0: dillo tu, lo ti possiamo,
1: tutto tu,
0: tutto tu, tutto dire possiamo.
1: Vengono se giocano, raggiri i cabili, sono gentili, sono gentili, cabili, vengono se giocano,